0: io quell'ardito garzon che nella reggia delle vergini eccense tenti offender l'onor.
1: Ti inganni, Augusto?
0: No, non mi inganno, no. L'error confessa. Di Poppea nelle stanze non ti trovai nascoso.
1: Sì, che sento male, parlar famoso.
0: Accusa col silenzio il suo delitto.

Finalmente, nel terror mi assolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna. A piede della Madonna mi scrisse mia.

0: Eccellenza, vado!
1: Fa il tuo piacere!
0: Tiro il paniere, fa penitenza!
1: Fame non ho!
0: Mi rincresce! Vadi quando è seduta!
1: Va!
0: Oh!

0: carcere ma dunque assai mutato.
1: Angelozzi, il console della spenta Repubblica Romana!
0: Ci furono da Castel Sant'Angelo!
1: Disponete di me! Celatevi! Una donna gelosa! In breve istante arrivando! Eccomi!
0: Forse più non reggo.
1: In questo cogliere cibo e vino.
0: Grazie.
2: Resta.

0: segno la norma degli eventi uscir di stato o starcela tempora mia sorella
1: lotta avanti

0: eccellenza, il gran giubilo.
1: A presta, Maria Tadeum! Tu resta!
2: Io mi muovo!
1: E tu va, ruga ogni angolo, raccogli ogni tratto.

0: tre sbirri, una carrozza. Resto, segui la dovunque vada. Non visto, provvedi.
1: Sta bene.

botte. Guattenderai la tosca in sull'entrata. Le dirai ch'io l'aspetto finita la cantata. O meglio,

0: sarebbe giunto, entri in buon punto. O galantuomo, come andava a caccia?
1: Sant'Ignazio aiuto, della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma villetta tra le fratte perduta, e la ventrò, ne si sono ben presa.

su. Chissà dove l'altro s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto e

0: Vorrei simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morte il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Che m'assicura?
0: D'ordin che ogni darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: simulata, come avvenne del Palmieri, hai ben compreso.
1: Ho ben compreso.
2: Va! Voglio avvertirlo io stesso.
3: E sia, le darai passo, vada, allora guarda.
1: Sì, come Palmieri.
3: Io te...

Leonora, trovai menzogna, menzogna. La suora ospitava l'antica parente e giù.

la vincerò, potessi almeno mandargli questa lettera. Ma come? Di nessun qui mi fido. Il tutore a 100 occhi. Basta, basta, sigilliamola intanto. Con Figaro il barbier dalla finestra.

0: signorina.
1: Buongiorno, signor Figaro.
0: Ebbene, che si fa?
1: Si muore di noia.
0: Oh, diavolo, è possibile? Una ragazza bella e spiritosa.
1: Ah, mi fate ridere che mi serve lo spirito che giova la bellezza. Se chiusa sempre sto fra quattro mura che mi par d'esser proprio in sepoltura.
0: In sepoltura, oibò, e sentite, io voglio...
1: Ecco il tutor!
0: E davvero?
1: Certo, certo, è il suo passo!
0: Salva, salva, tra poco ci rivedremo, ho da dirvi qualche cosa!
1: E ancora io, signor Figaro!
0: Bravissima, vado!
1: Quando è garbato?
0: Ah, disgraziato Figaro, è indegno, ha maledetto, ha scellerato!
1: Ecco qua, sempre grida!
0: Ma si può dar di peggio? Un ospedale ha fatto di tutta la famiglia a forza d'oppio, sangue e stranutiglia! Signorina, il barbiere lo vedeste?
1: Perché?
0: Perché lo vuol sapere!
1: Forse anche gli va d'ombra!
0: E perché no?
1: Ebbene, ve lo dirò, sì, l'ho veduto, gli ho parlato, mi piace, m'è simpatico il suo discorso, il suo gioviale aspetto, creppa di rabbia, vecchio maledetto.
0: Vedete che grazietta, più l'amo e più mi sprezza la briccola, certo, certo è il barbiere che la mette in malizia. Ah, barbiere d'inferno, tu me la pagherai. Don Basilio, giungete a tempo. Io voglio per forza o per amor, dentro dimani, sposar la mia Rosina. Avete inteso?
2: E voi dite benissimo. E appunto io qui veniva ad avvisarvi, ma...
0: Segretezza!
2: È giunto il conte d'Almaviva.
0: Chi? L'incognito amante della Rosina.
2: Appunto quello.
0: Oh diavolo, a cui ci vuol rimedio?
2: Certo, ma alla sordina.
0: Sarebbe a dir.
2: Così con buona grazia bisogna principiare a inventar qualche favola che al pubblico lo metta in malavista, che comparir lo faccia un uomo infame. Un'anima

E voi credete? Oh certo, è il mio sistema e non sbaglia. E vorreste, ma...

pilando. Va scorrendo, va scorrendo, va ronzando, va ronzando. Nelle orecchie della gente si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre il volo, la tempesta, che ne sente la foresta, va fischiando, brontolando, e ti fa d'orrore gelato, con la vintra bocca scoppia, sembra maga, si raddoppia, e prodotta.

0: Sarà ver, ma intanto si perde tempo e qui stringe il bisogno. No, no, no, no, no, vo fare a modo mio. In mia camera andiam. Voglio che insieme il contratto di nozze ora stendiamo. Quando sarà mia moglie da questi gerbinotti innamorati, metterla in salvo sarà pensier mio.
1: Vengan danari, al resto son qua io.
2: Ma bravi, ma benone, ho inteso tutto, evviva il buon dottore! Povero babbuino, tua sposa è via, pulisciti il bocchino! Or che stanno la chiusi, procuriam di parlare alla ragazza, eccola appunto!
3: Ebbene, signor Figaro!
2: Gran cose, signorina!
3: Sì, davvero!
2: Mangerem dei confetti!
3: Come sarebbe a dire?
2: Sarebbe a dire che il vostro bel tutore ha stabilito esser dentro domani vostro marito!
3: E via!
2: Oh, ve lo giuro, a stendere il contratto col maestro di musica, là dentro s'è serrato!
3: Sì, oh, la sbagliata fe! Povero sciocco, l'avrà da far con me. Ma dite, signor Figaro, voi poco fa, sotto le mie finestre, parlavate a un signore.
2: Ah, un mio cugino, un bravo giovinotto, buona testa, ottimo cuor, qui venne i suoi studi a compire, e il poverino cerca di far fortuna.
3: Fortuna, e la farà?
2: Oh, ne dubito assai. In confidenza ha un gran difetto addosso.
3: Un gran difetto?
2: Ah, grande! È innamorato morto!
3: Sì, davvero? Quel giovine, vedete, mi interessa moltissimo.
2: Perbacco!
3: Non ci credete?
2: Oh, sì!
3: E la sua bella, dite, abita lontano?
2: Oh, no, cioè qui è due passi.
3: Ma... è bella.
2: Oh, bella assai. Ecco il suo ritratto in due parole. E grassotta, genialotta, capello nero, guancia porporina, occhio che parla, mano che innamora.
3: E il nome?
2: Ah, il nome ancora. Il nome, ah, che bel nome, si chiama.
3: Ebbene, si chiama.
2: Poverina. E si chiama R-O-R-O. S-I-Z-R-O-Z-N.

0: zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi or sarà.
1: Zitto, zitto, qui l'indoro per parlarvi or sarà.
2: Per parlarmi? Bravo, bravo, venga pur ma con prudenza. Io già moro d'impazienza, ma che tardo man che fa.
0: Egli attende qualche segno, poverin, del vostro affetto.

0: mi sento meglio questo Figaro è un bravo giovinotto.
1: Insomma, con le buone potrei sapere dalla mia Rosina che venne a far colui questa mattina.
0: Figaro, non so nulla.
1: Ti parlo?
0: Mi parlo.
1: Che ti diceva?
0: Oh, mi parlo di certe bagatelle, del figurin di Francia, del mal della sua figlia Marcellina.
1: Davvero? Ed io scommetto. Che vuol dir questo dito così sporco d'inchiostro?
0: Sporco? Oh, nulla! Io me l'avevo scottato e con l'inchiostro or or l'ho medicato.
1: Diavolo, diavolo, diavolo. Uno, due, tre. E questi fogli? Or son cinque, eran sei.
0: Que fogli? È vero, tu non mi son servita a mandar dei confetti a Marcellina.
1: Bravissima! E la penna perché fu temperata?
0: Maledetto! La penna per disegnare un fiore sul tamburo.
1: Un fiore?
0: Un fiore?
1: Un fiore!

meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar. Meglio, meglio, meglio, meglio. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar. Sì, sì. Vi consiglio, mia carina, un po' meglio a imposturar.

ricamo sul tamburo. Vi scottaste e via, ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Ci vuol altro, figlia mia, per potermi corbellar, altro, altro, altro, altro. Perché manca la quel foglio, o sapere cosa si imbroglio, perché manca la quel foglio.

signorino non la vuole quando marrà da fuori, signorino non la vuole quando marrà da fuori, la consegna servitori a suo modo ma saprà. Signorino non la vuole quando marrà da fuori, signorino non la vuole quando marrà da fuori, la consegna servitori a suo modo ma saprà. E non servono le smorfie, faccia pur la gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pur la gatta morta. Cospetto per quella porta, cospetto per quella porta, né millaria, né millaria, né millaria la potrà, cospetto per quella porta.

la notte e il giorno, sempre di torno, chi ci sta? Miglio cucagna per un barbiere, vita più nobile e dalla città. Raso e pettini, lance e forbici, al mio comando, tutto qui sta. Lance e forbici, raso e pettini, al mio

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle,